in che dimori, bianchi e di cemento, morni, linga, sangue e luco notte.